0: felicità.
1: Andare lontano la felicità.
0: Il tuo sguardo innocente. Immesso
2: la gente, la felicità.
3: Che sarà, che sarà,
0: che sarà.
3: Che sarà della mia vita, chi lo sa?
4: Un bicchiere di vino
0: con un po' di felicità. Tenersi per mano, andare lontano la felicità.